0: 그래.
1: 그래, 그래,
2: 과. 응, 너.
1: 네.
2: 너, 마미 sta ascoltando la musica. Lei.
1: Ti clicco questo.
2: Cosa?
1: Ti clicco questo.
2: Fare che?
1: Per giocare.